El frío sopla afuera, pero el amor calor, calor, calor, calor, calor, calor, calor, calor, calor, calor, calor, calienta tu hogar adentro. El Señor cuida tus pensamientos y te regala un descanso reparador. Buenas noches, Paraguay. Vida, familia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia, milia,